Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene